0: Chirene nera ni wampaka wi in pachere nto. Tola tele vita nari in pachere o kuma wi ni re herra wi ni kaliha. Nari ni kalihe ni hiku nela no lelo. Sinkoraj ni 15 minutos ni wiri ane. Mopu elu wani hiku no lelo.
1: Mopu elu wani hiku.
2: Mahiku utene o radio Msambiki Bazambezia.

amama yankilela nidoni soten halaka bakhambe ngini pio ponoti domingas nibelito